0: soltan po' gosso, no? Nareia che argia, quando de repente un oscurecimento.
1: Un che?
0: Un oscurecimento.
1: In pleno dia?
0: Fisso a noi in pleno dia.
1: No.